0: You're listening to Resonance 104.4. This is the Make Your Own Dab Music Show. It has been fundraising week, and I want to thank you if you have supported us. Right, the water calls that are selling basically based on that song. So we had Missile, their music, not missiles, museums, not missiles. This is the Make Your Own Damn Music Show.
1: I am on the first.
0: It's the 29th of January. Oh, you're listening to Resonance FM. It's the Make Your Own Damn Music Show, and I'm on the first. It's July. And now some Italian.
1: The 29th.
0: How can I submit it to this? But I can.
1: 28th. There is no 29th.
0: It is. You're listening to Resonance 1.
1: It's the 1st of March.
0: Oh my god. So I think
1: It's spring. It's the 1st of March.
0: You're listening to Resonance FM.
1: 1st of March. It's the 1st of March.
0: Yeah. The Audizioni davanti a Pans a Fury. Si volse tra le 10:30 e le 17:30 di martedì di 10 maggio al Brighton Social Club. Di Seal Street, 108 di Seal Street. Anna Williams aveva appena acquisito quel locale per trasformarlo in un nightclub che avrebbe poi chiamato il Blue Angel. Molti di più importanti versi beat di Liverpool. Davanti alla Star e al Pezzo Grosso di Londra, tra di essi Cass and the Casanovas, Derry and the Seamers, Jerry and the Bassmakers, and Cliff Roberts and the Rockers. C'erano anche I Silver Beatles, più o meno per fare il numero, almeno così si. At least that's what they thought. Si credeva.
1: I'll go around the bend.
0: Adesso leggo questo libro, La storia delle Beatles. C'erano anche I Silver. Just turn that down.
2: Every year in the spring, thousands of wandering seabirds
0: più o meno come to nest on the oceanic cliffs and islands around our coasts. A meno così si credeva. Quando viene il loro turno, mancava Tom and Moore, cioè era andato per recuperare la sua batteria in un club da qualche parte della città, così Johnny Hutcherson. Così Johnny Hutcherson, il corpulento batterista di Casanovas, si una loro finché non giunse more. A metà della loro audizione, il 4 canzoni in 10 minuti. Non è chiaro che cosa accede dopo. Secondo Williams, sia Pans, sia Fury, appresero I Silver Beatles, ma furono frenati da Stuart Sutcliffe, che amaggiava goffamente con il basso voltando le spalle. Sempre secondo questo verso, Cans dice ai Silver Beatles chi li avrebbe scrittori per il tour si avessero lasciato a casa Sutcliffe, ma li venne a posto un leale e perentorio rifiuto dal canto suo. Pans non ricorda nulla del genere, ma solo che è rimasto un po' scoraggio alla vista di Tommy Moore in ritardo e agitato. Quel giorno non si trova il gruppo per Billy Fury, ma Pans propose di utilizzare le due formazioni di Williams per accompagnare altri artisti meno important in tourne nelle sale di ballo del nord-est d'Inghilterra e in Scozia. I primi della lista erano i Silver Beatles. Mercoledì 18 maggio furono ben liati di accettare un tour in Scozia, setti specchi in 9 giorni. Al seguito di un ventenne di Liverpool, ex apprendista falegname Johnny Gentle, il compenso era di 18 sterline a testa la settimana più una parte di spese. Avevano solo 2 giorni per prepararsi e ovviamente non si preoccuparono di informare il impresario Brian Kelly che non avrebbero potuto onorare l'impegno che generosamente aveva procurato loro. Il sabato seguente alla Latham Hall di Seaforth, in men che non si dica George e Tommy Moore, si presero un periodo di fury. Paul convinse suo padre che il riposo lontano da casa gli avrebbe consentito il migliore ripasso per gli ormai prossimi esimi di Maturi e John Stewart, Marino le lezioni al college. Prima di partire per questo primo vero tour, tre di Silver Beatles decisero di ottenere nomi d'arte. Paul,
3: The Inflighting Shearwaters.
0: Prima di partire per questo primo vero tour, tre di Silver Beatles decisero di ottenere nomi d'arte. Paul si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Harrison, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stewart divenne Stewart Di Stahl, dal artista russo Nicholas Di Stahl. Con il miraggio di risplendere il nome dal complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazze che li inseguivano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha. You're listening to Resonance 104 FM.
3: razor blades.
0: Prima di partire da questo primo vero tour, 13 silver beetles decisero di adottare il nome d'arte. Poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart divenne Stuart Di Star, l'artista russo Mitris Di Star. Con il coraggio di veder spendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sonnando denaro, fama e ragazza che li insinuava. I cinque attirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di allora. You're listening to Residence 104 FM. Prima di partire per questo primo vero tour, 13 silvanitas decisero di adottare il nome d'arte. Poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart divenne Stuart Di Star, dal artista russo Nicholas Di Star. Con il coraggio di veder spendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sonnando denaro, fama e ragazze che li insinuavano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di
3: from
0: allora.
3: The nesting burrow, the Manxia
0: Wolf. Aloha, aloha, to Volta at aloha. You're listening to Residence 104 FM. Prima di partire per questo primo vero tour, 13 silver beetles decisero di adottare il nome d'arte. Poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart divenne Stuart Di Star, dal artista russo Nicholas Di Star. Con il raggio di veder risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sonnando denaro, fama e ragazza prima di partire che li insinuavano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di allora. Aloha, aloha, to volta at aloha. You're listening to Residence 104 FM. E Stuart divenne Stuart Di Star, dal artista russo Nicholas Di Star. Con il raggio di vede risplendere il nome del complesso sole incendio.
4: Thank you very much for listening to the...
0: You're listening to Resonance 104. Well, you were listening to... You still are listening to Resonance 104. We heard all sorts of things, but the main thing was, I asked you to paint a tree. Now, where is it? If you painted a tree in the last hour, do put it on Instagram, tag me into it, and I will write you some comments on it. We also heard some Italian, and me playing the piano. Take care. Bye-bye. Make your own damn music.
5: You are listening to Resonance FM. Enjoy.